0: correre.
1: Ah no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Tiziana.
1: What? I don't understand.
2: La notte vola.
3: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

This is La Notte Vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: Con il termine The Bowsers ci si riferisce principalmente a un trio musicale norvegese originario di Bærum che sta ottenendo questo grande successo internazionale con queste sonorità, come dire, Scandi House con questo pianino, gruppo diventato chiaramente virale su piattaforme come TikTok e Instagram, e adesso l'ascoltiamo su Radio Kiss Kiss, dove suona sempre solo la musica più bella. Buongiorno, buon viaggio, buon weekend a quelli che ascoltano la radio della musica più bella, quella di Radio Kiss Kiss. E io sono Raul, Kiss the Weekend, il nome del programma, e vi ho chiesto anche di raccontarci cos'è che non trovate più. 347 490 0042, via WhatsApp. Io non trovo più, ripeto, chiavetto USB da 256k. Parlando poco fa con Giovanni Imperatore in regia, mi dice che non trovi più l'album di fotografie della tua prima comunione. Ok. E quindi l'hai ritrovato? No? Adesso meno lo cerchi, più lo troverai. Così mia nonna me lo insegnava.
1: Buongiorno, Kiss Kiss a buongiorno. Tutti. Sono Cinzia dalla Versilia.
0: Ciao Cinzia.
1: Non trovo più me stessa. Ah, vi prego, aiutatemi a trovarmi.
0: Ti sei smarrita. Ti sei smarrita. Ti ritroverai prima o poi, dai.
2: Ciao Raul, buongiorno. Rosario da Tivoli.
0: Ciao Rosario.
2: Io non trovo più la mia serenità.
0: Perché?
2: Alle 9:30 c'ho la rettoscopia. Aiuto.
0: No, è semplice come cosa, vedrai, ti metterai di lato e metteranno questa pomatina, insomma, anestetica, e poi tutto sarà molto veloce. Vai.
3: Una cosa che mi è accaduta ieri è che non riuscivo più a trovare la valigetta contenente tutti i risparmi, che equivalgono a circa 3 milioni di euro.
0: Ah, ecco.
3: Poi mi sono ricordato,
0: sì,
3: e l'ho sognato.
0: L'hai sognato, quindi era un sogno. Oddio, potrebbe essere un incubo. Se non lo trovi più la cassetta, se sei sviato di soprassalto, va bene. Attenzione, 347 490 0042, l'argomento di oggi: non trovo più, finite la frase.

0: Taylor Swift.
1: You saved my heart from the fate of
0: the fate of Ophelia. Ophelia. Gran bella novità, brano che fonde le radici brasiliane dell'artista con sonorità pop ed elettroniche contemporanee, richiamando esplicitamente il genere del bossa nova. Parliamo della nuova di Gaia, il titolo appunto è Bossa Nostra, singolo che è uscito il 1 maggio e qui l'ascoltiamo come novità su Radio Kiss Kiss.

0: Gaia con Bossa Nostra, novità. Beh, come sarà il tempo oggi, nei prossimi giorni? Cominciamo ad andare al mare, tutti al mare. Beh, lo chiediamo come al solito agli amici di ilmeteo.it. Buongiorno ad Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Pressione atmosferica in temporaneo aumento in questo inizio di weekend e ciò favorirà un miglioramento del tempo. Nelle prossime ore sole protagonista da nord a sud con cieli anche sereni. Qualche innocua nube sparsa sul versante tirrenico, sulla Sardegna e al nord-ovest. Nel pomeriggio aumenterà la copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche, sulla Sardegna e al nord-ovest, ma senza piogge. Massime comprese tra 22 e 25 gradi al nord, tra 20 e 27 al centro, tra 21 e 25 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl, vale davvero. Kiss
3: kiss. Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 €. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti. Kiss
4: kiss. Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it. Kiss,
5: kiss. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti. Ma vai da Conad. Via, via. In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere.
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it. Kiss,
11: kiss. Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 €. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili. Kiss,
5: kiss. Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad. Via, via. Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: Bruno Mars con I Just Might su Radio Kiss Kiss, la più bella musica. 15 minuti alle 8 del mattino di questo bel sabato. Buongiorno a chi ha scelto la radio dalla musica più bella. E attenzione, tanta tanta più musica rispetto a tutte le altre radio italiane e straniere. Ecco perché insomma vale la pena ascoltare noi di Radio Kiss Kiss. Grazie per averci scelto. Dunque, vi ho chiesto, non trovo più di finire questa frase. Sentiamo, vai.
1: Ciao Raul, sono Ciao. Luciano.
0: Ciao Luciano.
1: Io non trovo più modo per vincere i gadget di Radio Kiss Kiss.
0: Ah, e questa è una captanzio benevolenza della serie, un po' ruffiana questa cosa. Vediamo se sale il tuo messaggio, vai.
2: Ciao Raul, buongiorno. Buongiorno. Io non trovo più il giubbotto di mezza stagione, quello veramente primaverile. E io sospetto che mia moglie me l'abbia messo su qualche piattaforma.
0: No! Cioè l'ha venduto proprio. Cioè, scusa, non te lo dice. Con inganno, magari, chiedi così, a bruciapelo, che fine ha fatto così? Vedi i movimenti degli occhi, perché la prossemica aiuta molto, cioè della serie, se fa uno sguardo un po' strano, se tipo dirige lo sguardo verso destra, in un minisecondo vuol dire che sta mentendo. E quindi hai ragione.
1: Io non trovo più la voglia di lavorare, ma pensate, guarda, la circo dappertutto, ma niente
0: da fare.
1: Sforzo di vedere. Ma chissà dove l'ho vista.
0: Chissà che fine ha fatto. Va bene. Non trovo più, finita la frase, potresti vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. 347 490 0042. Vi aspettiamo.

Achille Lauro con Comuni Mortali su Radio Kiss Kiss ci porta indietro nel tempo, esattamente nel 1984, perché noi sapete bene che qui a Radio Kiss Kiss ritorniamo indietro nel passato, rispolveriamo i nostri grandi grandi archivi. Beh, 1984, 6 novembre, elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Ronald Reagan viene rieletto presidente, sconfiggendo ancora una volta lo sfidante democratico Walter Mondale. Ed esattamente nel 1984 c'è un pezzo bellissimo. Loro sono gli stessi di Sweet Dreams Are Made of This, si chiamano Eurythmics, e sbancarono e spaccarono nel vero senso della parola in quell'anno con Sex Crime. History Kiss.

0: Avanguardia assoluta 1984, veramente il capolavoro della musica, firmato Eurythmics con Sex Crime dal 1984. Si torna indietro nel tempo. Adesso però linea alla redazione, dove per noi ritorna Michele Ficetola. Buongiorno Michele, ben trovato.
1: Una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura Donald Trump dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente americano. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Oltre 70 petroliere sarebbero ferme per il blocco navale americano. Stando alle dichiarazioni del segretario di Stato Marco Rubio in visita a Roma, gli Stati Uniti hanno registrato grossi passi in avanti nel negoziato con l'Iran e attendono una risposta alla loro ultima proposta negoziale. Ieri il capo della diplomazia di Washington ha incontrato prima il ministro degli esteri Antonio Tajani e poi la premier Giorgia Meloni. Con Rubio c'è stato confronto costruttivo tra alleati che difendono i propri interessi, ha spiegato Giorgia Meloni, a margine del convegno di Confagricoltura alla Triennale di Milano. È possibile spiraglio diplomatico nella guerra tra Russia e Ucraina. Donald Trump ha annunciato su Truth una tregua temporanea dal 9 all'11 maggio, in coincidenza con il giorno della vittoria celebrato a Mosca. Previsto anche uno scambio reciproco di 1000 prigionieri. Zelensky conferma l'accordo e il Cremlino dà il via libera all'intesa mediata dagli Stati Uniti. Voltiamo pagina, Campania festa tra Pompei e Napoli per la prima visita pastorale di Papa Leone XIV nel giorno del primo anniversario della sua elezione. Oltre 50.000 fedeli hanno accolto il pontefice in piazza del Plebiscito dopo la messa e la supplica alla Madonna di Pompei. Nel Duomo di Napoli il Papa ha baciato l'ampolla con il sangue di San Gennaro e lanciato un appello contro solitudine, violenza e disagio sociale.
2: Lavorate insieme, camminate uniti per restituire a Napoli la sua chiamata ad essere capitale di umanità e di speranza.
1: La cronaca, nuovi sviluppi nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. I carabinieri parlano di presunte anomalie nei rapporti tra Andrea Sempio e la famiglia Poggi e contestano alcune dichiarazioni del fratello di Chiara, ritenute troppo favorevoli all'indagato rispetto al passato. Intanto emergono dettagli dalle intercettazioni. Quando sono andato io il sangue c'era, avrebbe detto Sempio in auto dopo la riapertura del caso. Gli investigatori stanno passando al vaglio intercettazioni, appunti personali e nuovi accertamenti tecnici, mentre la difesa respinge ogni interpretazione accusatoria. Lo sport, calcio, nell'anticipo della 36esima giornata di Serie A il Torino batte 2-1 il Sassuolo, con lo scudetto già assegnato all'Inter resta apertissima la corsa Champions e la lotta a salvezza. Oggi in campo Cagliari-Udinese, Lazio-Inter e Lecce-Juventus. In Serie B festa per il Frosinone promosso in A insieme al Venezia, mentre retrocedono Reggiana, Pescara e Spezia. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie mille alla nostra redazione, grazie a Michele Ficetola, giro di boa. Buongiorno, questa è Radio Kiss Kiss. Sono le 8.01 di questo bel sabato 9 maggio, rimarremo insieme fino alle 9. Domani parleremo di, non ve lo posso anticipare, però festa della mamma, quindi immaginate, uno più uno fa due. Ma intanto parliamo di quello che di cui stiamo parlando oggi, cioè non trovo più finite la frase per vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. Mojo Lady in arrivo per voi, Lysol Can Juice, ma subito, bella, Serena Brancale, Levante Delia insieme con Al mio paese. Radio.

0: un cacciavite particolare. E io, sai, di quelle cassette di cacciaviti, 7000 cacciaviti di qualsiasi grandezza, ok? Ricordavo di aver usato ultimamente un tipo di cacciavite che mi serviva. Ok, ieri mi serviva di nuovo, a proposito di non trovo più. Apro la cassetta di 7400 cacciaviti e quello che mi serviva era proprio quello che in realtà lì non c'era, quindi è sparito questo cacciavite. A proposito del fatto che è incredibile, più cerchi una cosa più non la trovi, quindi la domanda che mi hanno lanciato questa mattina è: non trovo più, sentiamo, vai.
1: Quest'inverno non trovavo il cappello, passo davanti allo specchio e mi rendo conto di avercelo in testa.
0: Mi è capitato 3 secondi fa, io uso degli occhiali da vista e non li trovavo, in realtà li avevo alzati leggermente dal naso e quindi li trovavo, li cercavo disperatamente, erano praticamente sulla fronte, vai.
2: Tele di Kiss, buongiorno.
0: Buongiorno,
2: Andrea da Carbonia. Io lunedì ho perso le chiavi della macchina, avendo la macchina a casa, e per trovarle solo 2 giorni dopo in un posto dove non le metto mai.
0: Esatto, capita veramente a tutti. A voi invece cosa è capitato? Non trovate più che cosa? 347 490 0042, che possono essere degli oggetti o anche non trovo più qualcosa che non trovate più, magari la serenità.

0: che volano le farfalline nello stomaco. Ciao Fio Noemi su Radio Kischi, 8:15, buon weekend, buon viaggio a quelli che viaggiano, buona prima colazione, buon movimento a quelli che fanno sport. Non trovo più che cosa, vai.
1: Giorno Radio Kischi, Daniele da Reggio Emilia.
0: Ciao Daniele.
1: Niente, io ogni volta che vado giù in Calabria devo far rifare le chiavi dalla mia vicina. Sono esattamente 8 anni che le rifaccio, ma puntualmente arrivo a Reggio Emilia e non trovo più le chiavi.
0: Ma fanne varie copie così te le conservi, va bene?
2: Ieri io non trovavo la macchina, ovvero non ricordavo dove l'avevo parcheggiata.
0: Bella.
2: Convinto che fosse stata rubata, mi sono legato dai carabinieri addirittura a fare la denuncia.
0: Ma veramente?
2: Tutto. Poi nel tardo pomeriggio mi è venuto in mente che la macchina l'avevo spostata.
0: Ma veramente?
2: E sono dovuto tornare dai carabinieri e ritirare la denuncia.
0: Bravo. È incredibile. A me è successo qualche giorno fa, andavo in palestra, nella garage della palestra. Avevo parcheggiato l'auto, in realtà non era così, era il giorno prima che l'avevo messa lì e quindi perché non era andato a piedi. Morale della favola, mi è capitata una cosa simile. Quindi vedi, sono cose in cui ci riconosciamo, perché capita almeno una volta nella vita. E a voi invece cosa è capitato? Cos'è che non trovate più? 347 490 0042, raccontatecelo.

0: Kiss Kiss a te che nella vita hai imparato ad affrontare tutto, ma del dentista hai sempre paura. Kiss Kiss a te, che puoi anche metterci mezz'ora, un'ora, non importa. Truccarsi è un'arte. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss. Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
5: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
4: Scoprire isole di silenzio.
6: E oasi di divertimento.
4: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visit tuscany.com. Kiss, kiss.
7: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss, kiss.
7: Amore, è fatta.
8: Che cosa?
7: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
8: Sì, vabbè, ma non esiste.
7: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Kiss, kiss.
9: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Il tuo è un rosso relativo, senza macchie d'amore, ma adesso. Scusate questo mashup, grazie a Tiziano Ferro e Giorgia con la Superstar. Su Radio Kiss Kiss, 8:24, non trovo più, sentiamo!
1: Per paura dei ladri mi sono nascosta un paio di orecchini punto luce a cui tenevo tantissimo, ma li ho nascosti talmente bene che sono 6 anni che li cerco.
0: Veramente?
1: E non li ho ancora trovati.
0: Va bene, in bocca al lupo allora.
2: Da più di una settimana sto cercando di

0: però alcune frasi che dicono e che dicevano diventano ossessioni.
1: Allora abbiamo scoperto una cosa, Max. Good morning Kiss Kiss, speciale Saturday. Al corso per partorire non insegnano a diventare mamme, ma insegnano le frasi fatte, perché si uniscono tutte le mamme e dicono le stesse frasi.
0: Ci sono delle cose ricorrenti. Allora vi abbiamo chiesto di fare gli auguri alla vostra mamma, che ci sia o non ci sia, ma comunque ci sono sempre, con quella frase che ve le ricorda.
2: Ciao belli Kiss Kiss a tutti. Leo camionaro di Bari. La frase che mi diceva mia mamma era: vieni qua che non ti faccio niente. Ciao Leo.
1: Super classico. Tutti ci siamo cascati.
3: La frase che mi dice spesso e continuerà a dire mia mamma è: copriti. Oh, addirittura convivevo, ho fatto un viaggettino a Londra, ho pubblicato sui social una foto dove si vedeva che c'era tanto vento e lei mi ha commentato: copriti, che fa freddo.
4: Mia mamma ogni volta che salivo sulla Vespa insieme al mio amico diceva: mi raccomando, occhio ai colpi di vento. Mamma Marilena, ciao.
1: Sulla Vespa, ci sta, occhio al vento.
5: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
5: Mamma Stella mi diceva sempre di non andare a giocare a pallone, basta, sennò ti facevi male.
0: Vabbè,
1: è un classico. Oppure non sudare. Allora che vado a giocare a fare.
6: Come ti ho creato, io ti distruggo.
1: Questo è un tatuaggio.
0: Questo è Davide, il figlio di Katie,
1: l'abbiamo scoperto dopo.
7: Allora, la mia mamma mi diceva spesso: Enrico, daguntai. Che significa Enrico da Ciuntaglio, perché era un pomonello da piccolino.
0: Ne arrivano tanti altri, viva le mamme! Dai.

0: mamme old style amavano questa attrice. A proposito di mamme, vi abbiamo chiesto qual è la frase, per, anche per fare gli auguri in maniera goliardica alle nostre mamme, qual è la frase che ve la ricorda o ve la ricordava, dai.
1: Una delle sue frasi celebri che rimarranno indelebili nella mia memoria era: i figli sono nemici pagati.
2: Sono nemici pagati.
3: Ciao mamma, oggi ho preso 8 a scuola. Ah, bravo Cilù. E gli altri invece quanto hanno preso?
2: Sì, perché per farti i complimenti doveva sapere gli altri.
4: Certo. Mia mamma diceva sempre: se ti fai male devi avere il resto.
0: Grazie,
4: dialetto barese praticamente. E? Se ti faccio male da un resto.
2: Certo, faccio male da un resto.
5: Cenzino! No. Questa è la frase che caratterizzava la mia mamma.
0: Bello, bello.
2: E quando ti allunga il nome.
6: Mia mamma diceva sempre: io ti ho fatto e io ti disfo.
0: Ecco, anche questa super ricorda.
6: Per mia fortuna.
7: Una frase che mi dice sempre, ancora oggi, la mia mamma quando vado in bagno. Esco dal bagno: ti sei lavata le mani?
0: No.
7: Mamma, ho 44 anni ormai.
2: Hai imparato.
8: Allora Max, buongiorno. La frase frequente di mia madre, sai quelli è? Moca cerratina patate.
2: Allora, un attimo, ci colleghiamo con la federazione. Un attimo. Sì, buongiorno. Allora, ha detto: mo che ritorna tuo papà,
0: adesso
2: ti do il ti dà il resto. Cioè, la mancanza di botte che dovevo dare. Auguri a tutta Italia.
0: Auguri alle mamme, fan Carillon.
9: Well, I woke up to the sound of silence, the cars were cutting like knives in a fist fight. And I found you with a bottle of wine, your head in the curtains.

0: c'è anche un'altra versione.
1: No, non possiamo fischio. Cantarla.
0: Ah no, fischio. Fan, carry on, ma attenzione, Saif, questa ce l'aveva raccomandata proprio il piccolo imperatore.
1: Sì, incredibile.
0: Viene qui un paio di settimane fa, questa è forte questa canzone.
1: Sì, e non ci ha creduto nessuno. Poi la dentro ufficio musica ci abbiamo creduto tutti. Stiamo parlando di...
0: Saif.
1: Ah, allora lo Saif. Saif con... Buona... No. Ah no, è l'altra.

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
6: Kiss, kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Kiss, kiss.
8: Uno è poco, due non bastano, tre... Sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
7: Kiss, kiss.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 giga di RAM, tuo a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
10: Kiss, kiss. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Kiss, kiss.
13: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: living worse, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking
1: fabulous. Mick, questa è Radio Kiss Kiss, 10:47 del mattino. Anche la mamma del nostro piccolo imperatore, Maria Pia, che salutiamo, gli fa sempre la stessa domanda ogni sera: stasera rimani a mangiare a casa? E tu che cosa rispondi?
2: No,
1: no. Già da molto, da tempo in meno.
2: L'altra frase che dice sempre Giovanni è: trovati un lavoro, perché non ci crede che è qua a lavorare.
1: Signore e signori, quante, e questo solo le mamme cioè possono confermare questa notizia che stiamo per darvi, quante volte sentiamo dire alle madri, anche dopo anni dal parto, io, mio figlio è come se fosse parte della mia carne.
2: Sì.
1: Allora attenzione, in realtà è davvero così. Sì, e non soltanto per ragioni affettive. Allora, nel Novecento fu scoperto un fenomeno conosciuto come microchimerismo.
2: Hola.
1: E cioè, durante la gravidanza, un piccolo numero di cellule del feto attraversa la placenta e entrano nella circolazione sanguigna della madre, annidandosi tra i tessuti, e rimangono lì. Addirittura è stato scoperto recentemente, sì, che le cellule fetali possono persistere nel corpo anche fino a 30 anni dopo il parto.
2: Ragazzi, quando dici sei parte di me,
1: tu il figlio lo senti come se fosse parte della tua. Microchimerismo pare che sia necessario per l'allattamento, segnalando, certo, al corpo materno quando e come produrre latte e altre cose.
2: C'è un legame, dai, non ci offendiamo, maschietti e papà.
1: No,
2: se,
1: no,
2: c'è l'eguaglianza, però c'è un legame particolare. Ti ha portato per 9 mesi. L'unica cosa, pensa che sfiga mia mamma, un altro come me dentro nel corpo. No, poverina.
1: Però,
2: no,
1: mamme, quando dite è come se sei, se fossi parte della mia carne, sappiate che c'è la spiegazione scientifica, e quindi è tutto vero, è tutto vero.
2: E allora dedichiamo a tutte le mamme questa canzone dei Coldplay,
1: High Power.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: bella, bella questa canzone di Night. Forte, forte, bella, forte e bella. Oh, a proposito di cose forti e belle, è ritornato prepotentemente anche nelle generazioni, l'Alpha Generation.
1: Da?
0: Generazione Alpha.
1: Ah, gli alfisti.
0: In quella di mio figlio.
1: Sì.
0: Grazie ai social è ritornata questa canzone del 1986. Allora, la sento suonare e cantare in continuazione.
1: Sì.
0: Gli adolescenti degli anni 80 la ricorderanno con piacere.
1: E negli anni 80 tu c'eri lei.
0: I capelli lunghi dei Modern Talking con la messa in piega. E la canzone era Sherry.

0: Sing, Sherry Sherry Lady, 1986.
1: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
2: E di vincere, Antonella!
3: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa. Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
3: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
4: Che eccoci, bella. Eccoci, che bella scena.
0: Allora, preparatevi perché tra novità. Poco inauguriamo un nuovo gioco. Senza fare nomi, senza fare nomi. Memorizzate subito questo numero 347-490-0042, altrimenti non potete giocare. Va bene?
4: Senza fare nomi.
0: Tra poco vi spieghiamo come funziona, preparatevi.
4: Ma c'è anche un premio?
0: Allora, è un gioco per mettere. Certo, c'è premio, i nostri gadget. Per mettere a prova la vostra cultura generale.
4: Generale?
0: Generale! Mamma.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, questa è Radio Kiss Kiss, preparatevi, siari, perché
1: ragazzi,
0: oggi
1: novità.
0: C'è questa novità, bravo. Il nuovo gioco si chiama Senza fare nomi, senza fare nomi, nomi.
1: Come vedete, una cover della nostra sigla, perché è giustamente speciale Saturday.
0: Allora, mettiamo alla prova la vostra cultura generale, ascoltate bene. Adesso vi daremo alcuni indizi su un personaggio famoso che potrebbe essere contemporaneo ma anche storico. Ovviamente i primi indizi sono generici, lo faremo in un paio di talk, va bene?
1: Sì.
0: Adesso via, appena vi sentite pronti, ascoltate bene, rispondete. Il più veloce sarà premiato, però attenzione, perché avete una sola e unica possibilità. Se sbagliate non potete più giocare.
1: No, infatti è un colpo secco, via.
0: Un colpo secco. Però se noi adesso vi diamo due indizi, i primi due, dopo nel secondo talk gli altri indizi.
1: Sta a voi scegliere quando partecipare.
0: Se capite subito di che personaggio si tratta, mandate il messaggio. Ma ripetiamo, solo una possibilità. Una volta che si è partecipato, se sbagliate.
1: Algoritmo non vi dà chance.
0: Allora, data la giornata, abbiamo scelto una madre Questi sono i primi indizi. Allora, il primo lo dico io, va bene?
1: Sì.
0: È una donna americana.
1: Ah.
0: È una donna americana.
1: È una donna americana. Posso partecipare anch'io?
0: Cioè, devi dare l'indizio.
1: Dammi l'altro indizio, dai, che io
0: allora,
1: mando un messaggio.
0: Do io. È madre, ma non vi diciamo di quanti figli. Ma possiamo dirvi che alcuni sono biologici e altri adottati. Va bene?
1: Non ce l'ho.
0: Allora,
1: ancora.
0: Se avete capito, mandate messaggi. Se non avete capito, aspettate altri indizi.
1: Vale per tutti, no?
0: Sì.
1: 347 490 0042.
0: Potete partecipare solo una volta.

0: Camerad, be mine. Yeah. Questa è Radio Kiss Kiss.
1: Posso dire una cosa, Max? Fuori i nomi.
0: Fuori nomi. Allora, senza fare nomi, seconda
1: tornata,
0: di suggerimenti. Ascoltate bene, stanno arrivando tanti messaggi per chi si fosse aggiunto da poco. Allora, personaggio famoso, abbiamo detto, è una donna americana, è madre di tot figli, alcuni biologici, alcuni adottati. Attenzione a questi altri due indizi.
1: Ecco, allora, uno che ha vinto?
0: No, uno diciamo che ha sposato un attore in passato.
1: Sì.
0: In passato
1: molto famoso
0: e poi ha un nome d'arte che richiama una delle donne più famose negli ultimi 2000 anni. Va bene via, questi altri due indizi vi avrebbero dovuto far capire, ripetiamo, una sola possibilità.
1: Unico.
0: Se sbagliate non potete, vabbè, adesso giocatevela. 347 490 00 42, ripetiamo, ha scelto un nome d'arte che richiama una delle donne più famose negli ultimi 2000 anni e in passato ha sposato un attore famoso.
1: Molto molto famoso, sì.
0: Vediamo, tra poco vi diremo il vincitore.
1: E anche la soluzione, forse. Diremo solo il vincitore perché siamo bastardi.
0: Fra quintale, aranciata.
1: Sì, fresca, grazie. Bello.

0: Attenzione, perché siamo. È il momento della premiazione di Senza Fare Nomi. Senza ecco. Fare Nomi. Senza Fare Nomi.
1: Novità, Good Morning Kiss Kiss. Attenzione Max, adesso prima di dare la premiazione e la soluzione, io personalmente avrei premiato gli unici due che hanno scritto Claudia Cardinale e Mia Farro, perché gli altri sono divisi in due nomi.
0: È vero. Allora, il personaggio famoso, una donna, una mamma, madre di tot figli, alcuni biologici, alcuni adottati, una donna americana, e poi abbiamo aggiunto, ha scelto nome d'arte di una delle donne più famose negli ultimi 2000 anni e ha sposato un attore in passato, va bene?
1: Attore sposato, ha fuorviato molti.
0: Stiamo chiamando, anzi eccola, l'abbiamo già sotto in diretta, Francesca! Buongiorno!
2: Ciao, buongiorno!
1: Ciao, kiss a te Francesca!
0: Allora Francesca, attenzione, adesso mettiamo rullata di tamburi e ci devi dire qual è la donna mamma di cui stiamo parlando.
1: Aspetta,
0: sei pronta, eh? La risposta è? Vai.
2: Madonna.
0: Madonna!
1: Vabbè, dai, siamo stati un po' cattivelli, fuorvianti, perché molti, scusate, Brad Pitt, Angelina Jolie.
0: Francesca è stata la più veloce, ha mangiato subito la foglia, complimenti. Francesca, sei mamma?
2: No, sono figlia solo.
1: Sei figlia, è anche quello un bel lavoro.
0: Qual è la frase che ti ripete continuamente tua mamma, che è ossessiva?
2: Fai questa cosa come la dico io, non come dici tu.
1: Questo è un classico. Dopo di questo, fai auguri anche a lei, auguri a tutte le mamme. E grazie. Quando ti arriveranno i gadget, aprirai, riguarderai e dirai: oh, Madonna!
0: Sei stata bravissima! Ciao Francesca!
2: Kiss kiss a te.
0: Ciao ciao ciao ciao!
3: Kiss kiss a te, che in ufficio le pause non sono solo un semplice caffè, ma un intermezzo per socializzare e coltivare nuove idee. Kiss kiss a te, che quando giochi ai videogames ti dimentichi di tutto. Vivi in luoghi fantastici e riesci a sentirti un eroe. Un eroe. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg, classe A, in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
7: Kiss, kiss. Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la mai Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
8: Arredissima.
9: Kiss, kiss.
10: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Kiss, kiss.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere.
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Kiss, kiss.
14: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
9: Kiss, kiss.
3: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Fever Dream, Alex Warren. Prima ci ha scritto un radioascoltatore, ha detto la mamma ha quasi 90 anni, è talmente giovanile che ama la febbre del sabato sera e lui la vorrebbe addirittura portare a ballare.
1: Però aveva paura di una cosa, ha detto se la porto questa mi sale sul palco e balla. Ma magari.
0: Fantastica. A proposito di mamme, ha colpito molto la notizia che abbiamo dato prima a proposito del microchimerismo,
1: sì,
0: cioè il fatto che le cellule del feto passino attraverso la placenta e si vadano a nascondere, a mettere proprio in circolo nel corpo della mamma.
1: Si appoggiano le pareti così con le mani dietro.
0: E lì vi rimangono per 30 anni. Ecco perché a volte le mamme dicono: ma io questo figlio lo sento come carne della mia carne.
1: Beh, perché lo è.
0: Lo è.
1: Mentre voi papà siete un attimo del mio attimo.
0: vabbè, un po' è così, però ci sono anche dei papà molto molto mammi.
1: Ma non va, no, ma non va a sminuire il ruolo del padre, solo l'impegno, tutto lì.
0: Io conosco Ennio, che io lo chiamo il mammo, che veramente è una cosa straordinaria, onore al merito, veramente fa delle cose che io nemmeno immagino lontanamente di fare. Comunque tra poco vi parleremo di una notizia e dell'importanza dell'educazione nelle mamme nel periodo che va da 0 a 5-10 anni. 0-5-10 anni sono tre step importanti e la mamma veramente ha un ruolo importantissimo. C'è una ricerca
1: fondamentale.
0: Sembrano cose scontate, ma
1: di scontato ormai non c'è più nulla, bravo, neanche al supermercato.
0: Costa tutto il doppio.
1: Tutto di più, figura dei figli.
0: C'è questa ricerca che arriva dal Regno Unito che ci conferma quello che un po' già sapevamo, hai capito?
1: Sì, però loro vanno a destra, lo sai, dai, guidano al contrario. Loro dicono adesso gli inglesi.
0: Ma le mamme sono uguali dappertutto.
1: Quello è vero.

0: Dr. Bean. È un po' c'è
1: dentro. Se non la smetti, lo dico a tuo padre.
0: Oh. Another! Questa è Radio Kiss Kiss. Allora, lo studio di cui parlavamo prima riguarda appunto la relazione, le cose che insegna una mamma ai figli tra i 5 e i 10 anni. Da 0 a 5, tutto regolare, le mamme fanno un po' tutte la stessa cosa.
1: È il sub-imprinting.
0: Allora, i risultati hanno dimostrato quanto può influire l'educazione di una mamma quando poi a 18 anni il ragazzo diventa, fra virgolette, maturo. I cosiddetti Big Five, ovvero estroversione, amabilità.

0: apertura mentale, coscienziosità e stabilità emotiva. I risultati dimostrano chiaramente che i bambini che hanno ricevuto maggior affetto dalla propria mamma sono diventati giovani più aperti, coscienziosi e amabili rispetto a quelli che hanno avuto un genitore meno affettuoso.
1: Sì, ma anche a volte solo per questione di tempo, non è che è affettuoso perché mancava l'affetto.
0: Per quanto riguarda invece tratti di estroversione e stabilità emotiva, sembrano essere invece maggiormente influenzati da altri fattori come le amicizie e le esperienze di vita. Questo ci dice: cari genitori, cari mamme, cercate di essere affettuosi con i vostri figli.
1: Sì.
0: Se avete qualche problema, rivolgetevi a uno specialista, perché sennò i vostri figli
1: non lo scaricate sui bimbi, sennò vi vengono su come noi
0: ne
1: due
0: subiranno.
1: E non è bello.
0: Bravo, bravo.

0: È Sendero Turbo Diesel questa.
1: Ragazzi.
0: Ritornano i Maroon 5 con Adam Levine stratosferico che ritorna veramente alla qualità di un tempo.
1: Ragazzi, stanno arrivando anche in Italia, non volevo dirtelo, preparati. Ma vengono tutti e cinque? Pensavo due Maroon, invece no, Maroon 5, Heroin, New Kiss.

0: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visittoscany.com.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Miles Smith e Niall Horan. Questa è Radio Kiss Kiss. Che puntata, ragazzi, che ancora non è finita,
1: No, certo, ovviamente. E a parte che dopo chi c'è? C'è Alfonso?
0: Sì, c'è Benny. Benny.
1: No, Alfonso porta Benny. C'è l'autista. Sì, non certo. Viene da solo, Benny.
0: vogliamo dire, ribadire che ai messaggi rispondiamo sempre noi in prima persona. Non c'è nessuna intelligenza artificiale. Anzi, per la verità, non c'è nessuna intelligenza. Quindi...
1: Se ne accorgono dalle risposte che intelligenza non c'è. Però siamo noi due Max.
0: Non facciamo come quelli che
1: fingono in automatico. No.
2: Noi abbiamo la segreta. Rispondiamo.
1: Siamo
2: noi.
1: Diciamo che siamo una famiglia. Good morning, Kiss Kiss. È la verità. È la verità. Rispondiamo. E quando vi mandiamo come risposta il nostro IBAN, c'è un motivo. Oh.
0: Oppure il messaggio della ballerina. Ecco, cliccate sul link, Cribbio.
1: Assolutamente.
0: Sta arrivando Francesco Renga.
1: Ah, guarda, mio amore. Pensavi

0: dico chambre, ma secondo me no, siamo giunti.
1: Sì. Anche a me sembrava invece è finita anche questa splendida puntata, sempre splendida grazie a voi.
0: Sì, ovvio. Chiudiamo con UB40. I can't help falling in love with you. 1993, dimmi che è quello dell'anno.
1: L'hai azzeccato. Allora, sì, azzeccato. Puoi tenere sugli occhiali ancora.
0: Tra poco c'è il Benny nazionale qui a tenervi compagnia. Ringraziamo il piccolo imperatore. Belli. Tutte le mamme, auguri per domani. Dai,
1: noi vi rinnoviamo appunto gli auguri. Max, ringraziamo. Tornano lunedì, esatto. Ore 9 con Good Morning Kiss Kiss. Ma la cosa più importante è dirvi.

0: dal 93 UB14 con I Can Help Falling in Love With You. Sono le 11:57 prima di iniziare Metti un sabato a Kiss Kiss, giro di news, gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo con la voce di Michele Vicetola.
1: Un saluto e una buona giornata dalla redazione. Nuovo scambio di accuse tra Stati Uniti e Iran mentre resta fragile il cessate il fuoco nel Golfo Persico. Teheran denuncia violazioni americane nello stretto di Hormuz, ma Donald Trump minimizza e minaccia di rilanciare l'operazione militare Project Freedom se non arriverà presto un accordo. Intanto, secondo la CNN, la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, ferita negli attacchi dei giorni scorsi, continuerebbe a dirigere la strategia di Teheran in condizioni di isolamento. Sul fronte ambientale, l'Iran accusa petroliere europee per una fuoriuscita di greggio nel Golfo Persico. E la guerra nel Golfo Persico e le tensioni nello stretto di Hormuz rischiano di pesare duramente anche sulle tasche degli italiani. Secondo la CGA di Mestre, nel 2026 famiglie e imprese dovranno sostenere quasi 29 miliardi di euro di rincari tra carburanti, luce e gas. L'impatto maggiore riguarda benzina e diesel, con oltre 13 miliardi di costi aggiuntivi. Per la CGA, le misure del governo contro il caro energia non bastano a compensare gli effetti dello shock energetico. E al Senato la cerimonia per il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. La commemorazione si è aperta con l'inno nazionale eseguito da un coro di ragazzi, seguita dalle testimonianze dei familiari delle vittime e dalla premiazione del concorso Tracce di Memoria. La cronaca: 3 persone sono morte dopo che un minivan con 9 passeggeri a bordo è uscito di strada ed è finito in un canale a Chioggia vicino a Venezia. 6 occupanti sono riusciti a salvarsi, mentre le vittime sono rimaste intrappolate nel mezzo recuperato dai vigili del fuoco. Omicidio la scorsa notte a Palermo, dove un ragazzo di 16 anni ha ucciso un uomo di 69 nella sua abitazione al villaggio Santa Rosalia. Il giovane si è poi costituito in questura raccontando di essersi difeso da presunte avance sessuali. Infine lo sport, calcio: con lo scudetto già assegnato all'Inter, resta apertissima la corsa Champions e la lotta salvezza. Oggi in campo la 36esima giornata, in programma nel pomeriggio Cagliari-Udinese, Lazio-Inter, stasera Lecce-Juventus. Ieri vittoria del Torino per 2-1 contro il Sassuolo, in Serie B festa per il Frosinone promosso in Serie A insieme al Venezia. Per il tennis internazionale d'Italia, oggi è il giorno del debutto di Sinner, riflettori puntati anche su Cobolli, Pellegrino e Bellucci nel maschile e Paolini nel femminile. Per il ciclismo, oggi la seconda tappa del Giro d'Italia, che ieri ha preso il via in Bulgaria, in maglia rosa il francese Paul Meunier. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Kiss kiss a tutti.
0: Saluto Max e Max, Max Giannini con una maglia nera, quindi la maglia nera nel ciclismo si dà a qualcuno? Penso di no. Io ho una maglia color aragosta, con anche gli insulti di Max Giannini che contesti il mio outfit. Maglia bianca, candido e puro, Giovanni Imperatore, Gioschi in regia, buon sabato a te, buon sabato a tutti, mezzogiorno in punto. Saremo insieme per queste lunghe 3 ore, una mini maratona su Radio Kiss Kiss con Metti un sabato a Kiss Kiss, come Benny con la musica più bella, Dua Lipa, Gorillaz, subito Rolling Stones con It Colors.

Dance Night, la voce quella di Dua Lipa, prima ancora Gorilla, Zed Colors, la tripletta di mezzogiorno in questo 9 maggio, metti un sabato a Kiss Kiss, buongiorno a tutti da Benny. Peraltro ieri ho avuto una botta di fortuna, inconsapevolmente, perché poi ieri a Napoli, Pompei, comunque in Campania, si è parlato prevalentemente della visita del Papa, quindi era tutto bloccato per il Papa e non si parlava d'altro. Ieri praticamente arrivo in una location incantevole di Marechiaro, quindi zona Posillipo, siamo una zona insomma meravigliosa di Napoli, non serve descriverla, e vedo un botto di barche a vela che sono in acqua e dico beh chissà che cosa sarà, ma poi l'algoritmo, perché qui ci sentono ai telefonini, quindi sente che io faccio domande, mi pongo domande su quello che i miei occhi stanno vedendo, e mi compare questa pagina che non seguo, e ieri c'era la Tre Golfi Sailing Week che ha richiamato i migliori equipaggi e yacht con regate inshore, offshore, fa figo insomma dirlo in questo modo, tra Napoli e Sorrento, con il campionato anche del mondo e il campionato europeo, quindi c'erano i Tre Golfi Sailing Week. Non ne ho sentito molto parlare, però se spulciate un po' sul web troverete le immagini incantevoli di centinaia di barche a vela che navigavano tra Napoli e Sorrento.

La più bella del mondo, la voce quella di Rocco Hunt a mezzogiorno e un quarto su Radio Kiss Kiss. Ecco, parlando di regate fantastiche come la Sailing Week e tre giorni ieri tra Napoli e Sorrento, in settimana si è parlato tanto delle bandiere blu perché l'Italia svetta ancora, insomma tante località possono, ecco, issare questa bandiera blu e portarla, sventolarla con fierezza. Cresce il numero di spiagge e di comuni che possono fregiarsi della bandiera blu in Italia, sono 250 località per l'estate 2026. Al primo posto sempre la Liguria, che mantiene il suo primato tra Camogli, Spotorno, Santa Margherita Ligure, insomma tanti posti meravigliosi. Secondo posto per la Puglia, e anche lì ce n'è tanto di mare bello. Terza la Campania, con il Cilento che traina insomma la regione campana. Molto bene anche la Calabria e la Toscana, questo per dire insomma tutti quelli che possono approfittarne anche in questo sabato, che sia bandiera blu, che sia bandiera azzurra o di un altro colore, insomma le temperature stanno finalmente salendo, quindi buon sabato a chi in questo momento è in spiaggia, si sta abbronzando e sta mettendo il piede in acqua adesso così.

0: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
0: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
4: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
5: Kiss Kiss.
4: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
11: La spesa intelligente.
12: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
13: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
14: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
15: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su Conad.it. Kiss Kiss.
16: Una canzone estiva. Sei una iena, sei un problema. E per questo finisce.
17: La musica più bella. Suona solo. Su Radio Kiss Kiss.

0: arriva anche l'estate, canzone estiva nel frattempo di Annalisa in questo sabato su Radio Kiss Kiss. Ecco, tra gli eventi più importanti della settimana, i David di Donatello che sono stati assegnati, ha sbancato le città di pianura di Sossai, che ha trionfato con 8 statuette: miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista Sergio Romano, miglior sceneggiatura originale. Peraltro un film che non è costato tanto, non aveva dietro un'imponente macchina, ecco, industriale, quindi una promozione prima molto local e poi si è estesa tutta Italia. È un film ambientato nel Veneto più rurale e malinconico, da vedere assolutamente. Ma tra i momenti più applauditi della serata dei David c'è stata una cosa: la vittoria di un'attrice che ha esordito nell'89 con Mary per sempre di Marco Risi e all'età di 83 anni ha vinto per la prima volta il David di Donatello e ha conquistato tutti sul palco così.
1: Dal mio profondissimo del cuorissimo grazie infinite, per sempre, grazie per sempre. Questa volta ho vinto!
0: Ed è Aurora Quattrocchi che ha vinto come miglior attrice protagonista per il film Gioia Mia. 83 anni, aveva proprio la gioia, ecco, come quella di un bambino quando per la prima volta fa qualcosa di bello. Ha fatto tante cose belle ed è un bel insegnamento questo, che nella vita non è mai troppo tardi, mai dire mai. Anche a 83 anni possono arrivare i dovuti e meritati riconoscimenti. Dal 2002 ora ci sono i Fru Fru.

0: tutto e basta.
1: Attenzione che ne arriva una novità con Prendi due, insomma, e paghi uno, perché è il primo estratto del prossimo album di Madonna, Confessions 2, che uscirà il prossimo 3 luglio, canzone presentata in anteprima durante il festival di Coachella, dove Madonna è apparsa a sorpresa sul palco insieme a Sabrina Carpenter. La loro novità si intitola

0: Vieni da MD per una qualità top.
1: Senza spendere una fortuna, Antonella.
2: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 €. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Kiss. La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Kiss, kiss. Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
7: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
8: Kiss Kiss.
7: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
8: Kiss Kiss.
9: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Kiss Kiss.
10: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
8: Kiss Kiss.
11: Via via.
6: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
8: Cibu, cibu.
7: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

Where is my husband? C'è Ray nel pomeriggio di Radio Kiss, anzi fino alle 13 si dice mattina, nella mattinata di Radio Kiss, va forse più corretto. Tra le notizie che più hanno fatto insomma sorridere della settimana c'è quella che riguarda proprio il Papa, che è stato proprio ieri tra Pompei e Napoli, che dopo le elezioni a Pontefice ha chiamato la sua banca in America perché doveva un po' rettificare l'indirizzo e il numero di telefono. Sai, quando si diventa Papa si cambia un attimo residenza, quindi bisogna aggiornare un po' i dati. L'operatrice al telefono, non convinta di tutte le sue risposte, non bastavano, e quindi gli dice: lei deve venire fisicamente qui presso la nostra filiale in America. Lui le fa capire che è un po' distante, un po' problematico muoversi, lei niente da fare. Allora lui, per convincerla, dice: e cambierebbe qualcosa se le dicessi che sono Papa Leone? In questi casi all'altro lato si risponde sì, e io sono la regina Elisabetta. In ogni caso lei non ci crede al fatto che il Papa sia realmente lui, e quindi non si sa poi se miracolosamente sia stata trovata una soluzione. Anche Papa Leone ha dei problemi per parlare comunque con il servizio clienti. Questo è poco ma sicuro.

Sì, sì, altro che This is the last time. Ecco, avevano detto già dall'estate scorsa che ci sarebbe stato un blocco per le chiamate, quelle dei moleste, insomma, da call center. A me non so, poi arrivano in ultima settimana da Cipro, tipo 3-4 chiamate al giorno, sempre con questo prefisso che arriva da Cipro. Ho parlato, ecco, non rispondo. Ma mi dico, per colpa loro, se dovesse chiamarmi un numero che non è in rubrica, in prima battuta, raramente si risponde al telefono, perché tu al 90% pensi che sia una seccatura o comunque un call center. Non rispondo neanche a questa. E è capitato lo stesso discorso anche invece al contrario a Papa Prevost, che ha provato a mettersi in contatto con il servizio clienti della sua banca, ma dall'altro lato, insomma, l'operatrice non ha creduto al fatto che lui fosse realmente Papa. E quindi vedi, al contrario, come capita sempre, quando ti serve una cosa, ecco, il servizio clienti quasi è irreperibile. Però quando ti devono chiamare 2-3 volte al giorno, lì

invece Caterina da Follonica che festeggia il compleanno oggi, tanti auguri, happy birthday. E chi ha 35 anni magari è nato proprio nello stesso anno del nostro History Kiss, che nacque da un regalo ricevuto dal frontman dei Red Hot Chili Peppers dalla sua fidanzata, che regalò una giacca che a lui piaceva molto, gli spiegò come regalare cose, infondeva energia positiva. Considerata una delle 500 canzoni che hanno plasmato il rock and roll, secondo la Rock and Roll of Fame, tra le canzoni più suonate anche dal vivo dai Red Hot Chili Peppers dal 91, questa è semplicemente Give It Away, Give It Away, Give It Away Now.

band negli anni 90 sicuramente avevano in scaletta Giveaway dei Red Hot Chili Peppers come Other Side of Californication, insomma un po' di storia della musica su Radio Kiss Kiss. Buon sabato 9 maggio, saluto Max Cimino, ecco in regia oggi due prenditori, two is Magic One, saremo insieme fino alle 15 con Metti un sabato a Kiss Kiss come Benny. A quest'ora si può non parlare di cibo, assolutamente no, quindi andremo alla ricerca di quelli che sono i cibi più amati e più acquistati dagli italiani. Prima però la musica più bella, Magnetic, questo è il disco di The Bowser.

signorita, cosa hai messo nel carrello della spesa in questo sabato 9 maggio? Sicuramente non prodotti molto calorici, non le proverbiali schifezze gastronomiche. Cosa mangiano gli italiani? I prodotti più acquistati dall'ultimo report si capisce che siamo diventati tutti o quasi tutti dei salutisti con prodotti proteici, con minerali aggiunti, perché tutti abbiamo voglia di un'alimentazione sana, sportiva, quindi molti prodotti anche free from, cioè senza glutine o senza lattosio. Ma la prima sorpresa di questo report è che non siamo più così pazzi di avocado, che ha dominato, è stato il leader di queste classifiche negli ultimi anni. L'avocado non è in più in cima alla lista dei super cibi preferiti dagli italiani, è solo al sesto posto dopo anni di boom. Quindi quale sarà il prodotto più amato e più acquistato dagli italiani in questo anno? E tra poco ne parliamo. È comunque una roba molto light che si presta anche a tanti usi. Prima però le farfalle, no, non quelle di pasta, le farfalle nello stomaco.

Nello stomaco di Cioffi e Noemi, dicevo, cambiano le abitudini alimentari degli italiani e quindi cambiano anche le abitudini di spesa. L'avocado non è il superfruit più amato e più acquistato in Italia, anche se Rosy dice ne consumo davvero tanto. C'è chi si sbilancia, sarà lo yogurt greco, non è neanche quello. Marco dice, ma quale light? Qui si preferisce ancora le salsicce e la ventricina. Mi sono documentato perché professo la mia totale ignoranza sulla ventricina, che è un salume insaccato tipico del territorio tra Abruzzo e Molise ed è già dalla vista molto molto buono. Non è chiaramente quello, ma tra i superfruit la nuova grande protagonista in Italia è la mandorla, venduta sia secca che in creme spalmabili alla mandorla. Poi c'è il mirtillo, anche qui diverse confetture, yogurt, e al terzo posto c'è il cocco, ma molto gettonato negli ultimi tempi anche il mango, che poi con quello che costano bisogna fare i conti anche con quello. Ieri mia moglie ha provato a comprare un po' di ciliegie, mi ha detto quanto ha pagato, ho detto qui sì, se Andrea Cimino mi invitasse a cena stasera non porterei vino amarido, no, 200 grammi di ciliegie sono un amico vero, diciamo.

0: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti. Ma vai da Conad. In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: È arrivato il marcio ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia.
6: Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
9: Arredissima.
10: Amore, è fatta.
11: Che cosa?
10: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
11: Sì, vabbè, ma non esiste.
10: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
0: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
12: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
12: Kiss Kiss.

American Girls, la voce inconfondibile, quella di Harry Styles nella musica più bella di Elio Kiss Kiss. Ringrazio Marco già in anticipo perché dice: non solo io ho un albero di mandorle, abbiamo detto che è il superfruit più amato al momento dagli italiani, le raccolgo e si conservano anche per diversi anni, vedi gli investimenti quelli seri, un albero che ti consente di, e poi dice che verrà a trovarci in radio in autunno e porterà la ventricina, quella buona. Noi ti aspettiamo a braccia e a stomaco aperti, assolutamente. A proposito poi di cucina, perché poi le robe buone, sì, prodotti naturali, bisogna anche poi saperli cucinare. Tra poco, ecco, proverò a raccontarvi la storia di Piero Cazzola, che dopo 36 anni va in pensione, e lui è stato per 36 anni il cuoco del Quirinale, servendo anche 5 presidenti, ma servendo anche tutti gli ospiti istituzionali che hanno fatto visita al Quirinale, tra cui anche la regina Elisabetta, che ha gradito molto la sua cucina.

Self-aware su Radio Kiss Kiss nella musica più bella, 80 anni fa prima schedina nel Totocalcio, tutte quelle invendute furono tante, furono date ai barbieri in omaggio per pulire i rasoi. Da qui stiamo un po', ecco, divagando anche dai vostri WhatsApp con usi che si facevano di cose negli anni passati. C'è chi scrive: la carta di giornale la uso attualmente per pulire il vetro anche del camino, mentre mia nonna con la cenere faceva la lisciva, che era un sapone a costo zero.

0: Vi ricordate invece della carta dei giornali? I ciclisti la usavano per coprirsi dal freddo?
1: Eh sì, mettevano sotto, diciamo, la divisa o comunque la tuta per coprirsi dal freddo, ma non solo i ciclisti.
2: Ciao, Vischis, Ciro da Napoli. Io la carta del giornale la usavo come schermo antivento sotto al giubbino, perché all'epoca, quando ero ragazzo, i paraventi dei motorini non si usavano perché
1: non c'era
2: senza paravento, capito? Però faceva freddo.
1: Assolutamente sì, ricordo anch'io questi fogli di giornali che venivano messi sotto maglioni o sotto i giubbini. Adesso, se volete invece fare i fighi in moto, su due ruote, con la bicicletta, ecco, a proposito di compleanni, il 50° compleanno di Radio Kiss Kiss, trovate online tutto il nostro merchandising edizione limitata per celebrare i 50 anni di Radio Kiss Kiss, t-shirt, cappellino e tanti altri gadget che possono essere assolutamente vostri, quindi andate adesso sul nostro sito ufficiale kisskiss.it, sezione shop, e scegliete, portate con fierezza il brand di Radio Kiss Kiss.

Miles Smith, ma attenzione che c'è il new kiss in arrivo, una generazione sospesa tra ambizione e sbarrimento, in sostanza chi continua a ballare nonostante le difficoltà. Nuovo singolo che apre i festeggiamenti per i 10 anni di carriera di Francesco Gabani, festeggerà ovviamente

0: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e profumatori Lenore scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: PEC scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
6: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
5: Allora corro subito.
6: Vieni da Buffetti. Firme, PEC, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
7: È arrivato il marchio ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
8: Kiss Kiss.
7: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
8: Kiss Kiss.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
4: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
7: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

Saturday Fever, I Can Wait con Bob Sinclair e Keisha su Radio Kiss Kiss. Per chiudere il discorso sui rasoi, visto che siamo partiti da lì, abbiamo fatto poi tutto un excursus su cose utilizzate come, insomma, piano B o piano C negli anni 40 e 50. Ibrahimovic si è fatto rasare a zero perché ha perso una scommessa. Ora, quando si fa una scommessa e si perde, bisogna onorare questa scommessa. Ovviamente Zlatan è un uomo di parola, infatti ha pubblicato: a bet is a bet, una scommessa è una scommessa, e se io perdo io pago assolutamente le conseguenze. E si è fatto rasare a zero. Peraltro colui che l'ha rasato non è una persona qualsiasi, ma è Tom Brady, una delle figure più iconiche dello sport americano, 7 volte vincitore del Super Bowl, che attualmente si è ritirato e lavora come commentatore per la NFL, ed è, qualcuno dice, un'operazione costruita per unire due pubblici diversi, quello del calcio e quello chiaramente del football americano. Ma in ogni caso serve anche a lanciare la prossima Coppa del Mondo negli Stati Uniti, dove lo stesso Ibra avrà un ruolo. Stavolta non sarà protagonista in campo, ma avrà un ruolo come commentatore tecnico di alcune partite, e purtroppo non potrà commentare le partite dell'Italia, perché, come si sa, insomma, l'Italia al mondiale non ci va, nonostante voci che parlano, insomma, di una probabile fortuna, inserimento italico, ma così non sarà. Comunque Ibra commenterà con una testa glabra, completamente rasato, mantiene comunque sempre il suo fascino.

la loro Milano Baby, Milano che come le grandissime metropoli è spaccata in due, mai come in questo momento. C'è una metà che è ancora festante da settimana scorsa per lo scudetto ed è la parte del biscione, no? Quella nerazzurra, l'altra parte, insomma, quella rossonera, il diavolo, insomma, che è un po' sopito in questo momento, ma il campionato ancora da dire assolutamente la sua. Attenzione, perché io lo vedo dalla regia, il cappello non c'è ma si può rimediare, l'occhiale assolutamente presente, la camicia, beh, una camicia c'è, la giacca pure, insomma, io potrei dire: Stefano, vogliamo diventare i Benny Brothers, o se preferisci i Piccirillo Brothers, io e te possiamo conquistare il mondo, fidati, perché il nostro History Kiss dall'80 è Everybody Needs Somebody to Love dei The Blues Brothers. Io saluto e ringrazio Andrea Cimino e Max Pennino in regia. Pronto Stefano Piccirillo per le prossime tre ore, noi ci sentiamo domani tra le 13 e le 15 e da Benny kiss kiss a tutti.

0: Ladies and gentlemen, the Blues Brothers.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 €. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
0: 3 del pomeriggio. Hai ragione, amico Benny, domani ti riascolto a partire dalle ore 13 fino alle 15. Non è domenica senza Kiss Kiss, ma soprattutto ti porterò un paio di occhiali da sole, così facciamo i Blues Brothers insieme. Everybody needs somebody to love, e viva la vita questo fine settimana pieno di sole, bello, alte temperature, viaggi e anche tanto lavoro per molti che fanno parte della comitiva di quelli che staccano solo questa sera per godersi sabato sera e domenica tutte le passioni del fine settimana. Stefano Piccirillo vi sta parlando, Andrea Cimmino in regia, questo io, tu e il weekend.

0: Ciò che è ordinario, semplice, che amiamo tantissimo come un campo assolato e un limoneto bellissimo che viene mandato via WhatsApp da parte di Giuseppe. Voglia di limonata, ma certo, grazie a questa foto. 347-490-0042, dove siete? Giro in moto, in macchina, al mare, in montagna, agriturismo, piuttosto che a casa divanati. Alexa, riproduci Radio Kiss Kiss. Ho detto moto e c'è un fine settimana roboante già in corso di svolgimento, la gara sprint a Le Mans. Facciamo il punto sulla gara lunga della Top Class con Davide Camiccioli.
1: Ciao Stefano, ciao amici di Radio Kiss Kiss. Andiamo a Le Mans, posto magico ovviamente per le quattro ruote, per la 24 ore, ma protagoniste le moto. Un grande weekend con tanti punti interrogativi, con le Ducati che insomma devono tornare ufficiali, Bagnaia e Marquez, a primeggiare là davanti. Troppe incertezze, troppi errori in questo inizio di stagione, un po' fisici per Marquez, un po' per una moto che non ha ancora trovato il suo equilibrio. E l'Aprilia intanto spera con il suo leader Bezzecchi, che deve guardarsi però in casa anche con il nemico amico Martin. Vedremo. E poi questa è la pista di Zarco, di casa, dove lui si trova bene. Tanta incertezza, tifiamo per gli italiani, Aprilia e Ducati, ma quello che rende magico questo weekend è che non c'è nulla di scontato, e anche di Gian Antonio è la scheggia impazzita di questa MotoGP, sia sul punto di vista del mercato che in pista. Certo. Buon divertimento, ciao amici.
0: Ciao, grazie Davide Camiccioli. Tra l'altro ha nominato tre piloti che stanno dominando la sprint in questo momento a Le Mans. Martin è in prima posizione, seguito da due italiani, ovvero Pecco Bagnaia. Dai Pecco, al terzo posto c'è Bezzecchi, con uno straordinario inizio di stagione appunto in Top Class.

Il Carnale, ma anche Il Comi Non Scherza è una bella accoppiata per la primavera estate 2026. Il singolo di successo si chiama Vacci Piano. Mica piano gli amici in bicicletta, quelli che lo fanno per passione, andare in bici, quelli che super professionisti hanno inaugurato da un paio di giorni il Giro d'Italia 2026. Come tradizione, le grandi corse ciclistiche non partono dal paese che le organizza, ma dall'estero. Quest'anno il Giro d'Italia è partito dalla Bulgaria, c'è una tappa di 221 km 70 chilometri al traguardo, preso spunto da una foto di Ignazio con la sua bella bicicletta e lì in provincia di Brescia. Grazie per le vostre foto che identificano il vostro fare di questo sabato pomeriggio, per lo più di piacere, salutando quelli che sono tutti i lavoratori e chi compie gli anni oggi. 9 maggio e siete nati nello stesso giorno di un grandissimo artista che amate da più di 40 anni. Sto parlando di Dave Gunn. Come, chi è Dave Gunn? Dai Andrea, chi è Dave Gunn? È il leader, il cantante storico di una band che abbiamo, quali i Depeche Mode, quello molto figo anche a quest'età, classe 1962, quindi saluto tutti i classe 1962 che come Dave Gunn festeggiano oggi. C'è Ben

0: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su Conad.it.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
8: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: arriva anche un po' Speedy Gonzales, Serena Brancale Levante con Delia al mio paese, con la signora Rosalia che ci bacia dal balcone e quei paesini pronti che guardano il mare con un panorama incredibile in questa giornata di sabato. Bandiera a scacchi, Jorge Martin ha dominato la sprint di Le Mans grazie a una partenza a capolavoro dall'ottavo al primo posto e a un ritmo davvero infernale imposto dall'inizio fino alla fine. Sul podio anche Bagnaia e Bezzecchi, brutta caduta, paura per Marc Marquez che comunque si rialza, lui può cadere in tutti i modi, si rialza sempre e meno male per il campione spagnolo, mentre di Gian Antonio ultimo dopo una scivolata c'è stata anche bandiera gialla. Tanto attenzione, l'app di Radio Kiss Kiss, scaricatela perché è nuova tutta giornata, ci trovate ovunque come questa signora, sentite.
1: Salve a tutti, sono Maria e vivo in Belgio. Un saluto a tutti voi da parte mia, bacioni.
0: Ciao, bacioni anche a te. Dal Belgio ma ovunque nel mondo, tutto in un solo posto, l'app di Radio Kiss Kiss. Prima ho fatto riferimento alla partenza del Giro d'Italia, ma ci sono tanti appassionati che fanno delle tratte lunghissime.
2: E a proposito di bicicletta, vorrei fare un grosso in bocca al lupo a Federico e a Basca che stanno facendo, ripercorrendo la Via della Seta partendo da Roma, sono partiti da Roma circa 2 mesi fa direzione Mongolia.
0: Wow.
2: Forza Fede, siamo con te.
0: Guinness dei primati subito da aggiornare con Roma-Mongolia, che dire, una tratta. Due mondi in uno fatto in bicicletta, il tutto c'è Daido. I didn't hear.

Ciao fenomeno, è la nostra sentenza quotidiana a celebrare questo ragazzo di New York, classe 2003, stiamo parlando di Sombre. Il nuovo singolo è On Record, siete su Radio Kiss Kiss, io tu e il weekend. Abbiamo sguinzagliato un po' di amici al Foro Italico, dove c'è il sold out di pubblico da giorni per la nuova edizione degli Internazionali d'Italia di tennis. Tanti italiani in campo nel corso di questo pomeriggio e anche in serata. Molti sanno che ci sarà l'esordio ufficiale agli Internazionali 2026 del numero uno al mondo Jannik Sinner, di questo parleremo naturalmente con Riccardo Bisti, con Giorgio Spalluto, ma in campo c'è il nostro Mattia Bellucci contro l'argentino Echeverri. L'argentino ha conquistato il primo set con il punteggio di 7-5, terzo set decisivo al femminile per la nostra Jasmine Paolini, impegnata contro Elise Mertens, ha vinto il primo set 6-4, secondo Jasmine

perso al tie break 4-2 per la belga al terzo set. Ma tutte le novità direttamente, in sostanza, anche dagli spogliatoi del Foro Italico, insomma, abbiamo degli inviati incredibili che ci racconteranno le gesta di oggi, ma anche l'eliminazione di ieri di Novak Djokovic.

a quelli che fanno il brunch, perché adesso che è finito il pranzo hai voglia, pronti via, c'è una novità. Lui che in macchina con i genitori ascoltava Lucio Battisti, Francesco De Gregori, Dalla, Daniele Silvestri, sto parlando di Fulminacci, torna con la nuova Maledetto Me.

0: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto.
8: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
9: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì.
8: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
10: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only
11: Gol. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: Uno è poco. Due non bastano. Tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
13: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
17: Kiss Kiss.
18: So

0: Molti di voi, grazie a questa canzone di Olivia Dean, stanno già pensando a questa sera, l'appuntamento, l'incontro, belli preparati, anche un po' abbronzati, arrivateci così, so easy to fall in love. Lo dico sempre, quando arriva maggio le partite si dovrebbero giocare la sera, arrivano i primi caldi, quelli forti, già il calcio italiano non è proprio il massimo, è l'espressione dello spettacolo, diciamo la verità. Cagliari Udinese, come hanno finito secondo voi il primo tempo? Con il punteggio, il classico clean sheet 0-0, ma c'è un compleanno da festeggiare. Sentiamo.
1: Stefano, mi faresti gli auguri oggi al mio compleanno? Ciao da Caterina Follonica.
0: Ma certo, abbiamo preparato anche una torta che arriva direttamente a Follonica, c'è il topper alla fragola, buon compleanno Caterina davvero, e associamo a Caterina tutti gli ascoltatori che oggi festeggiano non solo il compleanno ma qualcosa di bello, che stanno bene in salute, che si divertono, che sono sorridenti nel modo più assoluto.
2: Buon appetito, baby.
0: Sì.
2: Io mo' finito di lavorare e ancora devo mangiare.
0: Vedi, non esistono più gli orari, i lavori. Prima abbiamo suonato buon appetito, avevamo detto che è tardi, invece è presto per questo ascoltatore. I woke up by myself in the middle of the night.

Avanti dal passato, in questo caso 2005, 21 anni fa, siete su Radio Kiss Kiss e fate un salto anche su kisskiss.it. C'è il nuovo merch, giubbotti, t-shirt bellissime per l'estate, 50 anni di Radio Kiss Kiss, anche da vestire.

canzone d'amore, senza te io non so stare al mondo, diamoci tanti baci, che detto da Radio Kiss Kiss è una buona credenziale anche per Biagio, You and Me. La sua nuova canzone, vi porto quasi a Ferragosto però di 30 anni fa, 1996, con Rosana, la cantante spagnola che ebbe un successo incredibile, tanto da vendere quasi 5 milioni di dischi con questo unico singolo, poi chiamata in Italia a lavorare anche dagli Articolo 31 e da Sugar Zucchero Fornaciari. Davvero un caso musicale, un ex grande tormentone che è entrato nella storia, il Talisman.

Aggiungerei Olé, che ci sta benissimo per Rosana il Talisman. Che storia, 1996, il faro di cavallo, lo scarabeo egizio, il quarzo rosa, il geranio rosa o anche il rosmarino. Sì, sì, rosmarino porta fortuna, amore e fertilità, per la protezione e forza c'è l'occhio, famoso occhio dell'antico Egitto, e poi altri che utilizzano il proprio talismano personale, diciamo molto soggettivo, che non potrebbe appartenere a queste categorie, però per voi ha un significato incredibile. Non è vero, ma ci credo, questa è la filosofia. 4 del pomeriggio, siete in Io, Tu e il Weekend. Brutta notizia per il tennis italiano femminile, perché è stata eliminata Jasmine Paolini al Foro Italico per mano della belga Mertens. Ci torneremo a Roma tra qualche minuto. Parla e c'è Annalisa.

0: È arrivato Alvaro, giù le mani da Alvaro, neanche un DM sul suo account Instagram, perché il ragazzo si è sposato un po' di anni fa con un insegnante di fitness, una ragazza tedesca bellissima quanto lui, una bellissima coppia, quella formata da Alvaro Soler e la moglie Melanie Kroll. Intanto, brutta notizia per gli appassionati di tennis al femminile, è stata eliminata Jasmine Paolini, che aveva avuto 3 match point nel secondo set, poi la rimonta di Elis Mertens. Altro eliminato eccellente, il maestro di tutti i maestri, 40 Master 1000, 24 titoli slam, ieri è stato eliminato, sapete forse, Noel Djokovic. Ci colleghiamo con il foro italico. Djokovic, cosa è successo, Riccardo Bisti?
1: L'ultima volta che Novak Djokovic si è presentato al Roland Garros senza aver vinto neanche una partita sulla terra battuta risaliva al 2005, quando il campione serbo era ancora minorenne. Succederà anche nel 2026, perché per Novak Djokovic è stata davvero negativa la partita d'esordio agli internazionali BNL d'Italia. È stato sconfitto in 3 set dal rampante Dino Prismic, giovane croato, classe 2005. Mancano un paio di settimane all'inizio del Roland Garros e quindi Djokovic si presenterà con pochissime partite sulle gambe. Tra l'altro è ritornato a giocare a Roma dopo 58 giorni dall'ultima partita, gli ottavi di finale a Indian Wells. Quindi la presenza del serbo al Roland Garros rappresenta una grande incognita, perché chiaramente si tratta di uno slam e quindi dove lui solitamente riesce a elevare il livello, ma chiaramente si presenta in condizioni difficili, oserei dire inedite, per la carriera ormai ventennale dell'immenso campione serbo.
0: Grazie davvero Riccardo, lo aspettiamo a Parigi, ha giocato pochissime partite. Tanto Bellucci ha vinto il secondo set contro Echeverri, l'argentino lo porta al terzo, più tardi gioca a Cobolli, poi ci occuperemo anche di Sinner. Fred De Palma.

ragazzi, ci ha preso di brutto Fred De Palma. Anita, Amy Schilla, il tridente d'attacco, già abbiamo la canzone dell'estate 2026, evidentemente, perché gira che è un piacere ovunque e anche gira nel titolo La Testa. Gira con Fred De Palma, si chiama Valeria Mancini, ha 24 anni, viene da Foligno in provincia di Perugia, è stata scelta tra oltre 1000 candidate, eccola, la Gloria, che interpreterà il ruolo della protagonista appunto di Gloria, il musical di Umberto Tozzi, che fa celebrare un'intera carriera con uno spettacolo incredibile, ancora super attuale, è uno degli artisti più amati da tutte le generazioni. A distanza di 50 anni di carriera, a svelare il volto della protagonista dello show è stato lo stesso Umberto. Di Valeria mi ha colpito subito l'autenticità, la personalità, la presenza scenica, oltre alla sua vocalità. Seguire i casting è stato un lavoro molto stimolante e la famosa Gloria, inno della musica italiana, ha la sua protagonista sotto forma di musical. Ora Saul e Charlie Weston con Dusty Man.

0: Chissà te, che da stamattina hai un solo chiodo fisso. Hai voglia di mangiarti una buona pizza. Pizza, pizza. Chissà te, e stai pensando di partire, andare lontano e vivere una nuova avventura. Avventura, avventura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. È arrivato il marchio ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Kiss, kiss. E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociero all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
3: kiss. Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina. È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
4: Arredissima.
5: Kiss, kiss.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: Kiss, kiss.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: promo continuo per i Rolling Stones grazie al titolo firmato The Colors per la band che ha venduto il maggior numero di dischi nella storia, 1 miliardo di copie e oltre tra album, 45 giri, vinili, CD e supporti digitali. 16:25, questa è Radio Kiss Kiss, c'è un compleanno troppo tenero, senti qua.
1: Sono Giorgia, oggi è il mio compleanno.
0: Ciao.
1: E sto andando a Roma perché mio cugino domani fa la comunione.
0: Okay.
1: Da Barletta. E quindi volevo chiederti se mi facevi gli auguri, perché oggi è anche il mio compleanno.
0: Auguri.
1: E compio 11 anni.
0: Ciao, tanti auguri. E anche alle family che mettono lo smartphone ai figlioletti e dicono: guarda, anche tu festeggi il compleanno, manda un messaggio a Radio Kiss Kiss quando c'è Stefano e tutto il resto. Ha una proprietà di linguaggio a 11 anni e impariamo tutti quanti. Quando diventi maggiorenne vieni a trasmettere con me, non c'è problema, l'ho assunta già. Fantastico che ritmo i nostri ascoltatori super giovani. Vanessa Carlton, 2002, questa è Thousand.

No, non è un ex One Direction, non è neanche il fratello di Harry Styles, è un nuovo fenomeno della musica pop, si chiama Harvey, ascoltato già nella squadra dei New Kiss qualche settimana fa. Il nuovo singolo si chiama Lie to Me su Radio Kiss Kiss. Gol dell'Udinese in vantaggio in quel di Cagliari grazie a Buxa che porta in vantaggio i friulani. Il match è arrivato al 72esimo, il primo di questo sabato, mentre ieri il Toro ha battuto il Sassuolo nella anticipo del venerdì in Serie A. Ore 18 c'è Lazio-Inter, che è una sorta di antipasto di quella che sarà invece una partita molto più importante, quale finale di Coppa Italia il 13 di maggio, e Lecce-Juventus 20:45, importantissima lotta per non retrocedere, qualificazione in Champions League che riguarda alcune squadre tipo la Roma, l'Atalanta ormai non ce la fa più da qualche giornata a questa parte, però Juventus-Roma incollate a un punto, insieme poi Milan e Napoli lotta per la Champions League, oltre all'Inter, altre tre per qualificarsi per la prossima stagione. Ora c'è Wiz

Vi faccio sentire una vibe legata alla saudage, quel misto di malinconia, nostalgia, desiderio, beh, definibile con la nuova canzone firmata da Gaia Gozzi. Si parla di un'assenza, un po' di malinconia, la speranza di incontrarsi ancora. Questa è Bossa Nostra.

0: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Yes, yes. Hey!
9: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier no frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Kiss, kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Kiss, kiss.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
13: Kiss Kiss. I just got my heart broken, but hello, fucking fabulous. Yeah, I'm back in therapy, but hello, fucking fabulous.
14: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: twice what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Con la musica più bella, Gelatino, un'altra oretta al sole, via, o si aspetta il tramonto più tardi per fare il classico aperitivo del sabato sera, 16:45, questa è Radio Kiss Kiss, ma più tardi cosa si fa? Un po' di concerti in giro in questo sabato, come ad esempio quello di Elisa, in direzione Salerno, Eboli, per la precisione, grandissima interprete eccellenza della musica italiana, una certezza, gran live questa sera anche per Annalisa in quel di Milano. Il nostro amico Francesco Renga invece è a Prato La Peligna, siamo in provincia dell'Aquila, il vocione di Mario Biondi, anche lui a Milano, questa volta a teatro agli Arcimboldi. Emi Schilla sarà a Senigallia e via così. Motta invece a Lugo di Romagna. Intanto lì fuori che succede? Belle foto che ci inviate con la Calabria che guarda la Sicilia, lo stretto Reggio Calabria. Grazie Francesca, anche Cinzia nella comitiva dei compleanni che stiamo festeggiando dei nostri ascoltatori, un sacco nati il 9 di maggio, effettivamente al 347 490 0042. La voce è quella di Lily Allen, che ammicca un po' a Amy Winehouse. Questa è la sua Not Fair. Oh, he treats

Sagre in corso di svolgimento ci segnalano la saga del pesce a Camogli e dell'asparago invece in Sardegna. Divertitevi, assaggiate, assaporate. You so, you so.

tempo di fare la storia. Ho accennato anche all'inno dei mondiali che si chiama Dai Dai Dale Dale con Shakira che sarà protagonista, ma ne parleremo più avanti. Intanto nel 1984 Tina Turner tornò ad essere prima di tutto una persona indipendente, una gran donna, e coltivava diversamente rispetto al passato un legame tossico con Ike, il suo compagno di vita e professionale, che insomma la faceva implodere. Poi arrivò Private Dancer, disco storico dal quale ascoltiamo What's Love Got to Do With It.

0: Private Dancer e What's Love Got to Do With It, la storia del 1984.
1: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
2: E di vincere, Antonella!
3: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
3: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
0: E in un battito di ciglia, due ore volate di O2 il weekend, già le 17, Stefano Piccirillo vi sta parlando, fate un fantastico fine settimana. C'è Andrea Cimino in regia. Intanto l'Udinese vince a Cagliari 2-0, un bellissimo campionato dei friulani che arrivano in nona posizione, 50 punti, Cagliari che ha sprecato il match point per la salvezza matematica, bastava un punto, comunque fermi a quota 37 i sardi. Le passioni del weekend, la musica più bella, sta per arrivare Post Malone con Circles, ma anche Mario Winans con I Don't Wanna Know. Cominciamo con Achille Lauro, Comuni Immortali.

0: Quando suona Circles di Post Malone a maggio, pensi ai cerchi da fare sulla sabbia, ai giochini, poi arriva il mare, cancella tutto e tu riprendi, perché il gioco è proprio quello sul bagnasciuga. 11 minuti dopo le 5 del pomeriggio si stava allenando Jannik Sinner, prima del match che cade alle 19 contro Hofner, ha visto Andrea Bocelli che si aggirava scortato sugli spalti del Foro Italico, ha interrotto l'allenamento Sinner per abbracciare l'eccellenza italiana. Andrea Bocelli al Foro Italico. A proposito, ci colleghiamo con il Foro Italico. Giorgio Spalluto, è arrivato il grande giorno.
1: Il giorno tanto atteso è arrivato, caro Stefano. L'esordio di Jannik Sinner al Foro Italico a caccia dell'ultimo 1000 che manca all'appello per completare la preziosa collezione. Vince almeno una volta tutti e 9 i Masters 1000. Lui che ha vinto gli ultimi 28 match consecutivi da Parigi dello scorso anno. Diventerebbe, in caso di titolo qui a Roma, il secondo tennista della storia ad aver vinto almeno una volta tutti e 9 i Masters 1000. Dopo Novak Djokovic, solo che ci riuscirebbe a 24 anni, a differenza di Nole che ci riuscì a 31 anni. Insomma, tanti record, ovviamente è una ricorrenza speciale, sono 50 anni che un italiano non vince questo torneo, e allora noi speriamo chiaramente non solo in Jannik Sinner ma anche negli altri italiani, visto che quest'oggi in campo ci saranno anche Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino per la prima volta al secondo turno di un Masters 1000 e anche Mattia Bellucci. Ieri il record che verrà verosimilmente battuto oggi e nei prossimi giorni. A te.
0: Grazie davvero. Mentre ci parlavi, Bellucci ha chiuso il suo match da te nominato, ha vinto contro l'argentino Echeverri in 3 set, terzo set vinto con il punteggio di 6-3. Infatti sceso in campo anche Flavio Cobolli contro Atman, in vantaggio il francese 2-1, ma siamo all'inizio del match. Torna Rocco Hunt.

disco bellissimo di Rocco Hunt che ci porta a pensare alla più bella del mondo, poi ognuno ha la sua. Sicuramente per tutti la più bella del mondo è la mamma, che domani sarà festeggiata e sta festeggiata per la festa del 10 di maggio. Questa è Radio Kiss Kiss, in io tu e il weekend. Grazie per tutte le vostre segnalazioni, già gli auguri alle mamme al 347 490 0042. Ci penseremo anche a suon di musica nella giornata di domani con grandissime sorprese. Il nostro dono fatto della musica più bella.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Yes, yes. Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Yes, yes. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
6: Kiss Kiss.
5: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
7: Kiss Kiss. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
5: Kiss Kiss. Musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Delle belle amiche, magari americane, le presentiamo agli amici, si sistemano tutti e poi spariscono tutti perché tu sei rimasto da solo e devi farti nuovi amici. E il gioco delle coppie organizzato da lui in gioventù. Harry Styles con American Girls. Il successo di Michael Jackson non soltanto al cinema per Michael, ma anche nelle classifiche italiane. Ad esempio Thriller, pensate, è rientrato in classifica in quinta posizione negli album più venduti di questo fine settimana. Ma non solo. Se tu vai a vedere i singoli più scaricati, mentre al numero 1 c'è Samurai J, al numero 10 c'è Billie Jean e al numero 20 c'è Beat It. La Michael Jackson mania continua. A proposito poi di classifiche, ci pensa Adriana. Alle 18 con la nuova Kiss Kiss Play Chart. Subito c'è Gali.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: E ora la sfida finale! Cocktail!
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione!
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate!
2: Crociera all'inclusive con Costa!
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
4: Kiss, kiss. Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
5: Arredissima.
6: Kiss, kiss.
7: Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, convieni a te, convieni a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
8: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
1: Vedrai che qualità, Antonella!
2: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90€. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, Buona Spesa Italia.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Electronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Electronics, un mondo più avanti!
1: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.

0: talk about.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.